0: Radio Number One, le 4 e 3 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta

0: One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Back to me.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Girl, you're my little thing. So I'll give a hoot what you do, say girl, I know you're a little.

0: Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi

Si chiama Sorry, scusa, lo sento, questa bella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Anche questa fa parte, diciamo, dei retaggi dell'estate che è appena finita. È una di quelle canzoni che, insomma, quando la sento mi ricordano, mi ritornano in mente delle immagini, appunto, dell'estate. È stata un'estate molto bella, devo dire, questa appena passata. Rispetto a quella precedente, per quanto mi riguarda, è stata sicuramente una delle estati più belle degli ultimi anni. E quindi, appunto, riascoltando questi pezzi come Movie to the Sun di Usual di prima, ecco, mi ritornano in mente delle cose, dei bei ricordi. Spero che abbia fatto lo stesso effetto anche a voi, e nel frattempo sono arrivati anche senza averli espressamente richiesti al 393-444-0444 dei messaggi dai nostri ascoltatori abbastanza indignati, no? Per la notizia che vi dicevo, che vi davo in del Giappone, dove sono nate queste agenzie matrimoniali per trovare l'anima gemella, cioè appunto come quando cerchi una casa vai nell'agenzia immobiliare, quando cerchi un fidanzato vai nell'agenzia matrimoniale, questo è un po' il concetto. Beh, i giapponesi sono molto diversi da noi, nel senso, lavorano anche molto rispetto a noi, hanno proprio, cioè, una vita incentrata sul lavoro. Ci sono delle aziende che hanno anche tipo delle capsule dove la gente dorme addirittura lì e non ha nemmeno una casa, cioè vive praticamente nel posto dove lavora. Quindi, ecco, magari hanno delle esigenze, hanno dei ritmi di vita diversi dai nostri, hanno delle esigenze anche differenti dalle nostre. No, nemmeno io mi rivolgerei ad un'agenzia matrimoniale per trovare un fidanzato, sappiate che sono assolutamente d'accordo con voi, preferisco uscire e guardarmi attorno, insomma, senza neanche questa pressione particolare, diciamo, perché siamo abbastanza a posto da questo punto di vista. Però, ecco, ho letto dell'indignazione tra i messaggi che sono arrivati. Tra poco invece vi interrogo su un altro tema, che, rimanendo sempre appunto in tema, però su un'altra questione. La vediamo tra

0: ascoltando Radio Number One, ancora buongiorno, buona domenica, buon weekend da Emanuela Doriani. Eccoci qua, belli, precisi e puntuali come ogni domenica. Tra le 7 e le 10 noi siamo qui che ce la raccontiamo, ascoltiamo musica, prendiamo dei caffè o delle tisanine o dei, ecco, i biscottini e ascoltiamo musica, appunto ci raccontiamo cose. Tra poco, attenzione, che bella questa canzone, c'è una grande canzone di Radio Number One, io so già qual è ma non ve lo dico, dovete rimanere lì, vi assicuro che, vi garantisco che ne vale la pena, ci riporterà indietro al 2004.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Li avevo anche visti dal vivo, avevo avuto questa grande fortuna di vederli dal vivo in un concerto. Sono bravissimi, si chiamano Kane. This is the last time è una delle canzoni, insomma, più importanti, dei loro più grandi successi, che abbiamo riascoltato questa mattina. Ci ha riportato indietro al 2004. Sono le grandi canzoni di Radio Number One.
1: Che bella

0: parlare d'amore.
1: Si parla d'amore questa mattina su Radio Number One. Che cosa abbia scatenato questo romanticismo? Io sinceramente non ve lo so dire. Probabilmente un caso, diciamo. Ho trovato tutte notizie che hanno a che fare, meno male, con i rapporti d'amore, no? Con le relazioni, con il matrimonio, con il fidanzamento, queste cose. Siamo partiti dalle agenzie matrimoniali che in Giappone trovano l'anima gemella ai giapponesi, donne o uomini che siano. E tra poco invece ci concentreremo sulle affinità di coppia. Ci sono due modi di dire: chi si assomiglia si piglia e gli opposti si attraggono. Quale delle due, secondo voi, è quella vera? Cioè, ci sono delle cose che il vostro partner ideale non deve proprio fare perché vi dà tremendamente fastidio? Cioè, nel senso che vi può delle cose, faccio un esempio, il fumo, perché potrebbe essere una delle cose che è, cioè, più fastidiose che una persona può fare a chi non fuma, no? Nel senso, riusciresti a tollerare magari una persona che, ovviamente con il rispetto, nel senso che chiaramente non ti fuma nel letto o comunque non fuma in casa se tu non fumi, però riusciresti a tollerare magari una questione, una persona e ad arrivare ad avere un rapporto con una persona che ha un'abitudine così opposta e diversa dalla vostra? E punto di domanda. Lo vediamo tra poco, ne parliamo tra poco e vi racconto anche di questo studio che è stato fatto in Inghilterra, che potrebbe essere anche molto interessante.

0: della nostra porzioncina settimanale di Weekend Number One in solitaria, senza i miei due partners in crime. La domenica siamo soli soletti. È volata via tra una bella canzone e l'altra, ne abbiamo ancora due di ore da trascorrere insieme e lo facciamo, devo dire, molto volentieri. Io adesso mi faccio un altro cafferino e poi vi racconto tutto sulle affinità di coppia, tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend. La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 8. Buongiorno.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Scarica l'app di Radio Number One,
4: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: anche con la nostra app.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: con te.
1: È la nuova canzone di Giorgia che sta portando avanti anche un tour, fa un sacco di cose, lei è mamma di famiglia, moglie, e la vedo nei suoi profili social e anche, cioè nel senso, uno ha capito che finisce la data del concerto, torna a casa e fa la lavastoviglie, cioè è molto presente in casa, cioè molto attenta, diciamo, a non trascurare nulla in casa, nella sua vita familiare. Poi contemporaneamente fa un tour e quindi fa delle date, fa un disco nuovo, l'abbiamo appena ascoltato, si chiama Parafulmini, ed è veramente molto molto bella la canzone nuova. Fa la conduttrice di X Factor, insomma, fa veramente un sacco di cose, ammazzalo, che avercela la forza di fare tutto quello che fa Giorgio è veramente un esempio per tutti noi, io non ce la farei. Siamo partiti così, appunto, con questa nuova canzone di Giorgia, la seconda ora della nostra porzione di Weekend Number One. Ancora buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani, We Are Young, il pezzo di Fun che riascoltiamo adesso.

0: Christmas.
1: Non ne sbaglia una, eh? È veramente un album molto bello, si chiama Miss Italia, esattamente come la canzone che abbiamo appena ascoltato, Dito nella piaga, un album composto da tante belle canzoni, tutte devo dire molto molto riuscite. Piano piano, c'è, cioè, chi ha comprato il disco e chi ha ascoltato il disco già le conosce tutte, gli altri magari piano piano, ecco, un singolo dopo l'altro, cominciano a conoscere. Devo dire la verità che è proprio bello, cioè nel senso sono delle canzoni veramente molto molto efficaci, molto ben riuscite. Allora, per invece far riuscire bene, insomma, una relazione, ci devono essere delle affinità. Quindi la domanda che abbiamo fatto ad alcuni nostri ascoltatori, in parte qualcuno ha già risposto, ruota attorno a questi due modi di dire: chi si assomiglia si piglia, e le persone differenti in qualche maniera si attraggono, no? Gli opposti si attraggono. E recenti ricerche scientifiche dimostrano che le affinità negli stili di vita, che includono anche cose tipo il consumo di alcol, questo è l'esempio che vi ho fatto prima, fumo, peso corporeo, eccetera eccetera, giocano in realtà un ruolo significativo nella scelta del partner. Quindi è vero che chi si assomiglia si piglia. Uno studio su 82.398 probabili coppie, fatto dalla UK Biobank, mostra che una certa somiglianza tra partner, ad esempio appunto nelle abitudini, quindi consumo di alcol, fumo, interesse per il cinema piuttosto che per il teatro, per il festival, per la musica, eccetera eccetera, possa appunto dia degli input più forti per costruire una relazione seria. Quindi nel senso, se le persone sono in realtà troppo diverse, ci sono meno probabilità che il rapporto funzioni. La domanda però, ci scegliamo già simili o diventiamo simili vivendo insieme, rimane senza risposta, nel senso che lo studio non può stabilirlo perché fotografa le coppie senza seguirne poi l'evoluzione nel tempo. Quindi può anche darsi che due persone magari non siano proprio uguali uguali, ma nel tempo lo diventino. Quindi non lo so, io spero che non ci siano persone che si fidanzano con un fumatore e poi cominciano a fumare. Mi auguro veramente, da fumatrice lo dico, mi auguro veramente che questo non accada, oppure che si fidanzano con un bevitore e cominciano a bere, cioè se si tratta di un bicchiere di vino il sabato sera, durante la settimana un aperitivo va bene, però insomma, ecco, senza ovviamente arrivare a delle esagerazioni. Il dato interessante è quindi soprattutto questo: alcune caratteristiche legate alla salute non riguardano soltanto l'individuo, ma possono riflettersi anche nella persona con cui si condivide la vita. Quindi, secondo voi, la domanda sorge spontanea, come dice il mio amico Pat Romano: chi si assomiglia si piglia, o gli opposti si attraggono? Qual è la cosa del tuo partner ideale che il tuo partner ideale non deve proprio fare, perché sennò viene scartato a priori? 393 444 0444. Stay.

0: bella collaborazione tra Martin Garrix e Ed Sheeran, la conosciamo bene perché l'ascoltiamo molto spesso. Questa canzone si chiama Repeated, Martin Garrix che è un DJ molto famoso e per proprio questa settimana, per la, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, per la seconda volta si è classificato numero 2 nella classifica dei DJ più amati al mondo. Ogni anno fanno una classifica, appunto un mensile, una piattaforma, ma che è anche un giornale che si chiama DJ Mag, e praticamente è incentrata sulle fan base, no? Nel senso, tutti questi DJ hanno ovviamente tutta una serie di follower che li vota, e Martin Garrix è arrivato secondo. Al primo è arrivato David Guetta, e poi vabbè, insomma, sono quelli che più ci riguardano, perché in qualche maniera ascoltiamo anche delle loro produzioni molto spesso qui su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Ehi là.
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

Great Expectation, l'eleganza e la classe di Sienna Spyro che non può mai mancare anche nelle nostre domeniche insieme. Ancora buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani. Stiamo parlando di rapporti d'amore, stiamo parlando di rapporti di coppia. Ci sono delle abitudini o dei tratti, delle scelte, diciamo, dei tratti del carattere che delle persone hanno che non sono proprio incompatibili con quelli di qualcun altro, no? Mi viene in mente l'esempio che ho fatto prima e che vi rifaccio, è quello, non lo so, del fumo, ad esempio, no? Ci sono delle persone che non fumano e che provano talmente una sensazione di fastidio nei confronti di chi fuma che non potrebbero mai stare con una persona che fuma. E quindi abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori qual è la cosa che il tuo partner ideale non deve proprio fare, perché se no con te proprio non c'è storia. Per piacermi, il mio partner ideale non deve mai prendermi in giro davanti agli altri. Beh, questa è una cosa che in teoria non si dovrebbe fare, cioè, vabbè, nel senso, se si sta scherzando, ci si prende un po' in giro, va bene, se lo fai davanti agli altri, insomma, è un attimo che diventa magari un'umiliazione, diventa una cosa veramente di cattivo gusto. Una cosa che non deve assolutamente fare è mentirmi, brava, giusto, anche nelle piccole cose. Preferisco una verità scomoda a una bugia detta per comodità. Non deve essere geloso di tutto e di tutti, anche qui standing ovation. Se devo giustificare ogni messaggio che ricevo, dopo una settimana ho già chiesto il divorzio. Beh, standing ovation, molto bene, ce ne sono un sacco comunque, tra poco li leggiamo.

Quante belle canzoni che vi regaliamo per svegliarvi, speriamo nel migliore dei modi, speriamo col piede giusto, speriamo anche un po' di buon umore, anche se magari qualcuno si sta svegliando a quest'ora per andare a lavorare, mi rendo conto che non sia il massimo della vita, però dai, il pezzo nuovo di Elisa si chiama Kintsugi su Radio Number One, insieme a Manuela Doriani fino alle 10 in arrivo Meek.

0: considerazioni interessanti che stanno arrivando al 393-444-0444 che rispondono alla domanda qual è la cosa che il tuo partner ideale non deve proprio fare. Ve ne leggo una al volo: il mio partner ideale non deve mai trattare male chi lavora nei ristoranti. Sono d'accordissimo. Vabbè, non deve trattare male nessuno in generale, nei negozi o nei servizi. Per me dice tantissimo di una persona. Questa mi trova veramente d'accordo al 100%. Ci sono delle persone che sono veramente sgarbate, ma magari, nel senso, non lo so, arriva anche solo il cameriere a tavola e il fatto di non guardare, ti chiede che qualcosa e tu senza neanche guardarlo in faccia continui, che ne so, a guardare il menù e lo tratti con sufficienza. Non si deve fare, una roba che anche a me darebbe veramente, dà veramente molto molto fastidio, e non potrei veramente mai continuare una relazione con, anche d'amicizia, con una persona che si comporta in questa maniera. Bene bene, allora tra poco ce ne sono tanti altri di messaggi, tra poco li leggiamo, ma tra poco ascoltiamo anche una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1979.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo.

0: nei mustard, nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

ricordi con questa Good Times degli Chic, sono le grandi canzoni di Radio Number One. Tanti ricordi, in realtà io avevo tipo 11 anni quando c'era questa canzone, quindi cosa te che te vuoi ricordare, Doriani? Le medie, il banco delle medie, però sì, insomma, nel senso, me la ricordo molto molto bene, anche se credo di averla conosciuta un po' più tardi, cioè non l'ho proprio vissuta nel periodo in cui è uscita questa canzone, però siccome è una di quelle canzoni iconiche che ti porti dietro praticamente per tutta la vita, e allora credo, insomma, che abbia assunto un'importanza nella mia vita però un pochino più tardi. 1979, le grandi canzoni di Radio Number One.

Leggiamo gli ultimi messaggi per la nostra, il nostro piccolo sondaggio di questa mattina. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa, quali sono le cose che il partner ideale, l'uomo, la donna ideale non deve proprio fare, perché nel momento in cui scopri che le fa, no way, red flag. Allora, non deve sparire quando c'è un problema. Se c'è qualcosa che non va, se ne parla. Il silenzio punitivo per me è peggio di mille discussioni. È vero, ci sono delle persone che non chiariscono. Nel senso, magari, ecco, non so, si arrabbiano per qualche cosa che hai fatto, magari involontariamente, può capitare di sbagliare. E anziché dirtelo, quindi, nel senso, lavorare sul rapporto e fare in modo, insomma, che cresca e che una persona ti arrivi a capirti, a non fare più, non ripetere lo stesso errore, bam, silenzio punitivo. È proprio così. Non devi cercare di cambiarmi. Se ti piaccio, prendimi come sono, pregi, difetti e pure le mie stranezze. Ancora, una cosa che proprio non sopporto sono quelli che fumano. Ecco, quella del fumo ne sono arrivati veramente tanti, fumo e alcol anche. Non potrei mai stare con una ragazza che beve e che fuma. Eh vabbè, ma un bicchierino, dai, cioè un bicchierino di vino a cena, su, un aperitivino, uno spritz all'aperitivo, insomma. E vabbè, cioè, nel senso, capisco su Ellen, però il mio partner ideale non deve mai controllarmi il telefono. La fiducia per me è la base. Se hai bisogno di controllare, c'è un problema.

0: fretta è volata il nostro weekend number one. Sono 3 ore e 3 quelle che trascorriamo insieme tra le 7 e le 10, e tra poco continuiamo con un'altra bella canzone che ascoltiamo insieme, che vi posso già anche anticipare, detto tra noi, Malika Ayane.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno, anzi, buongiornissimo da Radio Number One. 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
7: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
6: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una carnera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.

per noi è una canzone molto bella, un testo anche abbastanza complesso, devo dire la verità. Mi piace da pazzi, però ci sono dei passaggi che mi sfuggono. Io avrei chiesto degli approfondimenti nell'intervista che ha fatto con noi proprio questa settimana. Insieme a Fabiana, appunto, a Claudio Chiari, negli Spacca Notizie, è venuta a trovarci nello studio di Milano, ci ha raccontato un sacco di cose, ha anche giocato con noi. Potete vedere questi giochi sui nostri profili social. È veramente un personaggio straordinario, Malika Janek, si presta anche molto, diciamo, appunto a giochi, a scherzare, insomma, a giocare insieme a noi. Guardatevi i pezzi dell'intervista sui nostri social e sul nostro sito, trovate ovviamente tutto se ve la siete persa. E noi siamo insieme fino alle 10. Questo accade ogni domenica e il Weekend Number One prosegue con Taylor Swift e Blank Space.

dobbiamo più chiamarla Miley Cyrus, mi raccomando, dobbiamo chiamarla solo Miley, anche rettore era successo, aveva iniziato mi pare con Donatella rettore, poi a un certo punto rettore e basta, lei ha iniziato con Miley Cyrus, adesso Miley e basta. Bass Persuade, non riesco mai a dirla questa, il titolo di questa nuova canzone, che però mi piace veramente un sacco, fa parte dell'album che ha lo stesso titolo, che non ripeterò perché giustamente mi si arrovoglia la lingua, però appunto è la nuova Miley, diciamo, è questa versione 2.0 della carriera di questa artista che ci piace veramente tantissimo. Rimarremo in tema di appuntamenti, attenzione, perché stavo leggendo una cosa molto interessante, che un po' come nel mondo delle discoteche, no? Va di moda moltissimo nell'ultimo periodo non andare più in discoteca alla sera, ma andarci la mattina, tipo la domenica mattina, appunto. Ci sono delle serate pazzesche, delle feste pazzesche che si fanno appunto attorno ad un caffè, cioè tipo un locale grande, magari insomma ecco particolarmente moderno, dove c'è il DJ che suona musica techno e la gente che fa colazione e balla, che era una cosa fino a qualche anno fa impensabile. Più o meno la stessa cosa sta capitando nel mondo dei dating. Una volta ti trovavi, che ne so, magari in un locale, in un teatro, in un bar, in un ristorante a cena, invece adesso ti trovi per conoscerti come primo appuntamento la mattina

0: Teddy Swims, questa bella canzone di qualche anno fa che si chiama Lose Control, nel Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
1: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. La musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Number One, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Una domenica di bel tempo al centro nord Italia, sia sull'Italia settentrionale ma anche sulla parte tirrenica, compresa la Toscana. Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Qualche nebbia lungo il Po in mattinata, in rapido dissolvimento entro il pomeriggio. Un pomeriggio gradevole con temperature massime fino a 22-23 gradi mediamente in pianura padana. 25 gradi in Toscana e Lazio, ovviamente sono delle punte massime. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

parlando di grandi collaborazioni, alcune mai ce le saremmo nemmeno aspettate. Loro sono due personaggi che tra loro sono completamente differenti, però devo dire che insieme su questa canzone ci hanno regalato veramente delle belle emozioni. Parlo di Annalisa e Madam con Amica, appunto su Radio Number One nel Weekend Number One. Il mondo degli appuntamenti, attenzione, sta cambiando marcia. C'è una nuova tendenza che sposta l'orologio al mattino. E io sono assolutamente d'accordo con questa cosa qua. Allora, dipende. Allora, il fatto di vedersi alle 8:30 del mattino per un caffè è un casino, nel senso che diciamo che alle 8 del mattino appena sveglio non sei, io perlomeno non sono proprio al massimo della forma, cioè il massimo della simpatia e il massimo anche per quanto uno si possa truccare, cercare di, insomma, ecco, di non so, di fare una bella beauty routine, non è che sono proprio nel momento in cui sono più affascinante, mettiamola così. Però è anche vero che la sera non c'hai voglia, nel senso, se ti svegli molto presto, lavori eccetera eccetera, la sera ti invitano a cena, magari non hai proprio voglia di uscire, no? Poi soprattutto d'inverno, quando finisci di lavorare ti metti sotto la copertina e li finisci alle 9 di sera, ecco. Quindi diciamo, non lo so, ci sono dei lati positivi su questo trend e dei lati negativi. E il successo di questa formula sta nella praticità, quindi il caffè mattutino come primo appuntamento tra due persone che si conoscono e che chissà cosa possono diventare. L'atmosfera è informale, la pressione si abbassa e parlare diventa naturale, perché in effetti sì, la cena fuori magari è un po' impegnativa, invece ci prendiamo un caffè e suona un pochino più leggero, diciamo, ti mette meno ansia da prestazione. E è molto meno costoso, è un'opzione che richiede anche meno tempo rispetto ad una cena romantica tradizionale. A confermare il trend è soprattutto la generazione Z, che a quanto pare sceglie questo tipo di appuntamento piuttosto che quello tradizionale, tipo cena fuori, eccetera, eccetera. Non lo so, no, devo pensare, non mi convince tantissimo, però insomma ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. No.

veramente un'icona senza età, intramontabile. Ci stupisce veramente sempre, che sia un tour, che sia un album nuovo, che sia qualsiasi cosa, insomma. Ha vinto tra l'altro anche un sacco di premi, madonna, gli ultimi VMA, MTV, di MTV, tipo aveva 11 nomination, ha vinto 7 premi, cioè una roba veramente pazzesca. E tra l'altro leggevo che farà un tour, lo leggevo perché ha creato anche un po' di polemiche, no? Ci sono tanti suoi fans che non vedono l'ora di rivederla live, ci sono tanti suoi fans che, vista l'età, hanno il timore di rimanere delusi, nel senso che tutte i tour di Madonna, io ho visto due tappe italiane di due tour differenti, però sono molto fisici, cioè nel senso incentrati sul ballo, sulle coreografie, sulle cose che insomma credo, non lo so, lei ha tipo quasi 70 anni, quindi credo che insomma non si possa più puntare su quella roba lì, ma bisogna trovare magari una formula un pochino differente, quindi hanno paura di rimanere delusi. Boh, secondo me no, nel senso se ha l'intelligenza appunto di cambiare il mood, almeno per quanto riguarda la sua performance, poi magari circondarsi di ballerini che fanno delle robe disumane, potrebbe essere invece un'esperienza molto molto bella, non lo so, lo vedremo. Io credo che farò parte invece di quelli che andranno a vederla. Madonna con Danceteria su Radio Number One, Miles Smith in arrivo, questa è Stay.

0: visto, già puntato, già il riflettore sulla grande canzone di Radio Number One che ascolteremo tra poco. Mi sfrego le mani perché è una delle mie canzoni preferite proprio in generale, quindi sono strafelice di ascoltarla insieme a voi. Non vi dico ovviamente qual è, cos'è, vi dico solo che è italiana e che è del 1997. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

1997, respiriamo l'aria della primavera, ma magari, e invece no, respiriamo l'aria dell'autunno e l'odore del foliage. Abbiamo però scelto di farvi riascoltare questa canzone di Marina Rei, molto bella, appunto del 1997, le grandi canzoni di Radio Number.

quasi quasi finito, amici miei. Abbiamo ascoltato un sacco di musica, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo letto anche i messaggi dei nostri ascoltatori che non mancano mai, anche la domenica mattina, anche quando diciamo il mood è un pochino più pigro, il vostro contributo lo date sempre, infatti non posso fare altro che ringraziarvi. Tra poco c'è la Virgin, diretta da Milano, abbiamo ancora un paio di dischi da ascoltare insieme.

0: salutarci con questa bella canzone. Noi ci diamo appuntamento a domani mattina, sempre tra le 7 e le 10, però non da soli. Domani ho i miei due uomini, i miei due partner in crime, Sergio Sironi e Patromano, per la combriccola di Radio Number One. Vi lascio con la Virgi, vi auguro una splendida domenica. Ciao a tutti.
1: The Weeknd.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 10 su Radio Number One, buongiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane, stesso risultato al Maradona. Una tra Napoli e Frosinone alle 12.30 a Como Roma, alle 15 Lazio Monza, stasera Milan e Juventus sfidano in trasferta a Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.
4: It's the weekend!
5: Weekend number one!
0: The Weekend, tornati anche oggi 10:01. Salutiamo la Manu che ci ha preceduto, pronti per stare insieme 4 ore con me, Virginia, come sempre dalle 10 fino alle 2, il sabato e la domenica, per ogni tipo di necessità, vale a dire essere contenti di questa domenica, lamentarsi perché magari siamo al lavoro anche in una giornata dove la maggior parte delle persone si riposano. Vale tutto, il numero da memorizzare è sempre quello sul vostro telefonino, lo ripetiamo perché magari c'è ancora qualche furbo che non l'ha fatto. 393 444 0444, pronti appunto per stare insieme anche insieme alla musica. Il primo disco che ascoltiamo è quello di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.
6: The Weekend. The Weekend.

vedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Si intitola Giornate perse, la voce quella di Marco Mengoni in diretta su Radio Number One, 10 e 5 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, domenica 11 di ottobre, pronti per stare insieme anche in questa giornata 4 ore. Chi si è svegliato molto presto, quindi questa domenica sta durando da una vita, perché non si riesce più a dormire come una volta. Mi fanno sempre molto ridere, molta simpatia questi messaggi, perché proprio significa diventare adulti. Quando non riesci più a dormire quelle 350.000 ore a notte, vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto, un po' per tutti mi sembra. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi, pronti anche per ascoltare il prossimo disco, Goodbye Kiss.

detto piumone. Beh, forse piumone adesso insomma è un po' esagerato. La coperta oppure il plaid. Bello, ti metti lì sotto le lenzuola. E diciamo che ormai siamo un po' divisi tra chi già ha cominciato a utilizzare questo tipo di coperte calde per andare a dormire con pigiama lungo e chi invece assolutamente ancora deve aspettare almeno che le temperature scendano di quei 8, 9, 10 gradi. Sicuramente, aprendo Instagram, facendo un giro sui social, è un momento che viene sempre postato, viene messo in rete, come dire, ah, finalmente è arrivato l'inverno, ah, finalmente è arrivato il momento della copertina sul divano a guardare film. È un momento che piace comunque, nel senso che sia come quando comincia l'estate, sia come quando comincia di nuovo la routine del freddo, si vuole far sapere a tutti quanti. 393 444 0444. Vediamo anche cosa ne pensate voi su Radio Number One.

0: Aspetta, sentiamo, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Valentina. Allora, il piumone no, ma ieri ho fatto il cambio armadi. Necessitava assolutamente. Buona domenica.
2: Allora, io sinceramente il cambio armadio ancora non me la sento, ma perché di giorno capita più volte che, insomma, faccio ancora caldo, quindi magari la t-shirt o qualche felpina l'ho tirata fuori, però non mi sento ancora di tirare fuori effettivamente anche maglioni, maglioncini e quant'altro, quindi aspetterò ancora un po', temo.
3: Carissimo, buongiorno, Paolo della provincia di Vercelli. Beh, a parte che sto camminando in campagna, in piena campagna, in mezzo al riso. Adesso ci si mette sul letto la calduccia, che praticamente è una trappuntina molto molto molto più leggera, però che di notte fa il suo, crea il suo calorino da star bene. Ciao, buona giornata.
2: La calduccia, ragazzi, la calduccia, nuovo termine sbloccato. Adesso comunque vado a fare ricerca, perché effettivamente io non ho mai avuto una calduccia nella mia vita. Ditemi voi se è possibile questa cosa. Assolutamente no.
4: Weekend number one.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

In questo caso per estate massima attenzione, e le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio! Arrivati alle 10 e 23 minuti in diretta su Radio Number One in questa domenica 11 di ottobre, dove vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque, Instagram, Facebook, TikTok,

la voce quella di Cesare Cremonini, 10:34, di nuovo ciao a tutti quanti, buona domenica 11 di ottobre, stiamo parlando di tutte quelle cose che abbiamo cominciato ora che

quel periodo dell'anno. Io sinceramente ho iniziato a tirare fuori la copertina proprio ieri, quella da mettere sul divano, il plaid, in questo caso di pomeriggio, neanche la sera, cioè di pomeriggio che comunque c'era il sole, però quel momento in cui c'è quasi più umidità in casa che fuori, quindi necessitavo. Beh, è stato bello andare a cercarla, soprattutto perché non mi ricordavo assolutamente dove fosse finita.

0: The Weeknd.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: La canzone quella di Sia l'abbiamo riascoltata in diretta su Radio Number One, pronti per fermarci per un istante e poi ritornare con una grande canzone che ci riporterà nel 1981. State lì.
1: Weekend Number One.

incredibile proprio in quegli anni. Negli Stati Uniti il singolo anche raggiunse il terzo posto nella Billboard Hot 100 e la vetta della classifica rock, conquistando poi il disco d'oro. Il videoclip, curiosamente,

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em, Beyoncé ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra pochissimo un'altra, state lì.
2: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è

0: minuto dopo le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
4: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
3: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12.30 occhi puntati su Como-Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84, oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Weekend number one.

insieme alle 11 minuti, domenica 11 di ottobre. Ciao di nuovo a tutti quanti, con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio per farci compagnia come sempre il sabato e la domenica. Tra poco poi arriverà il momento di condividere il sacro, sacro pranzo della domenica, ma come al solito andiamo con calma, anche perché c'è chi giustamente si merita lo spritz della domenica. Avevamo usato un termine, mi sfugge in questo momento, per unire la parola spritz e la parola domenica. Riafferirà nella mia mente. C'è della confusione. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi. Il tema e la divisione, come sempre, in due team.

Samurai J è ufficialmente il nuovo professore di canto di Amici, quindi sicuramente ci sarà un change anche sotto questo punto di vista, e anche il fatto che ci sia comunque un professore così giovane, così vicino a quella che

0: più freddi. Sicuramente la ciabatta poi è una cosa di cui noi donne necessitiamo, perché d'estate deve essere quella estiva ed inverno deve essere quella invernale con il pelo, altrimenti proprio non si può stare in casa senza. Dico bene?
1: Weekend number one.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
1: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Miss.
1: Miss Italia, si chiama così, 11 e 27 minuti in questa domenica 11 di ottobre. Ciao di nuovo a tutti quanti, insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. Allora, vedi, abbiamo citato anche quello che è il cambio armadi, chi l'ha già fatto.

si buttano i vestiti, lo diciamo sempre, piuttosto si donano se capiamo che non li utilizziamo più, però è sicuramente un momento in cui quel capo che è nell'armadio da 4 stagioni puntualmente, diciamo, no dai, lo tengo ancora una volta, ma ha ancora l'etichetta e non viene usato, forse è il caso di dirgli addio, no? Cioè, Adele su Radio

dicono sto bene, quando in realtà stanno male, cioè numeri insomma che fanno sicuramente riflettere, due parole che possono essere sincere, ma anche il modo più rapido per evitare delle conversazioni difficili, quindi non sempre infatti chi sta attraversando un periodo complicato riesce a raccontarlo agli altri. Un'indagine condotta di recente tra il 2025 e il 2026 su donne di 5 paesi offrono sicuramente uno spaccato di questa difficoltà, perché l'80% delle intervistate dice di aver risposto sto bene anche quando non era così, e il 72% si è pentito di aver nascosto come si sentiva. Oltre 6 donne su 10 invece dichiarano di fare fatica a parlare apertamente del proprio benessere mentale, e tra i motivi citati c'è il timore di essere un peso per gli altri, addirittura il 52%, quindi comunque molto molto alto, e la convinzione

0: Siamo The Wave, l'abbiamo riascoltata su Number One. Tra pochissimo torneremo con una grande canzone, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.

siamo tornati indietro nel tempo, 50 anni di arrival proprio degli ABBA, quindi tantissimi auguri. Oggi 11 ottobre del 1976 e a differenza di molti album dell'epoca, questo non fu registrato in pochissime settimane, ma le sessioni iniziarono nell'agosto del 75, si conclusero poi nel settembre del 1976. Ovviamente nel frattempo gli ABBA non è che erano a casa, ma erano comunque continuamente impegnati in tour, promozione e apparizioni televisive, interrompendo spesso il lavoro in studio. Dancing Queen in particolare,

fare Bogaro, esatto, e questo è ispirato insomma alla disco music americana del periodo e poi venne sviluppato e trasformato fino a diventare Dancing Queen. Come sempre una grande canzone che ci ha riportato nel passato, ci ha fatto rivivere i ricordi più belli e l'appuntamento tornerà a farci compagnia anche più tardi su Radio Number One. Let's go.

0: Forse saranno le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
4: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
3: Dietro il riminese, Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Weekend number one.

farvi compagnia invece il pomeriggio. 393-444-0444 è il numero per continuare a mandare i vostri messaggi, condividere cosa state facendo in questa domenica. Molti di voi sicuramente sono al momento del pranzo, il pranzo sacro della domenica, e quindi se volete mandarci una fotografia per metterci un po' di invidia o un messaggio per condividere un'idea che può essere geniale o non, noi siamo qua anche per questo. C'è il prossimo disco, ora è quello di Dua Lipa, ci porta indietro di qualche anno, si intitola Love Again, la sentiamo adesso.

Si chiama Parafulmini, la voce quella di Giorgia, 13 e 11 minuti su Radio Number One con me Virginia fino alle 2. A proposito di Giorgia, sicuramente Giorgia è una di noi, il club del weekend. Perché dico questo? Perché il suo video continua a fare un sacco di visualizzazioni sui social, proprio perché è tornata a casa da un concerto spaziale e si è messa a fare la lavastoviglie. Ci sono sicuramente delle priorità.

0: chiama Baby Steps, Olivia Dean, riascoltata insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
1: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Arrivati alle 13:22 minuti qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti i nostri social, Instagram, Facebook, TikTok e chiaramente

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

si chiama Giornate Perse. Marco Mengoni è la novità che abbiamo ascoltato qua in diretta su Radio Number One alle 13:26 insieme con me Virginia fino alle 2. Allora, il nuovo lusso in vacanza sapete qual è? Avere tempo per non fare nulla.

sempre più persone cercano l'opposto, quindi meno folla, meno corse e più tempo per vivere con calma in un solo posto, ed è proprio questo che poi definisce la parola. In più, una ricerca che è stata fatta su Skyscanner ci ha spiegato che il 34% dei viaggiatori intervistati vorrebbe cercare destinazioni sempre più tranquille, mentre il 31% pensa di visitare le mete più popolari fuori stagione proprio per evitare la folla. Quindi diciamo che rispetto a qualche anno fa questo cambia completamente il punto di vista. Tra poco approfondiamo intanto il disco di Shawn Mendes su Radio.

0: Era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Torneremo tra pochissimo. Ci sarà anche una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: grande canzone che ci ha riportato nel passato, ci ha fatto rivivere i ricordi più belli e ci ha fatto anche cantare. Risuccederà pure nella prossima ora qua su Radio Number One. Intanto c'è la novità dei Tiro Mancino, si chiama Nuvole.
1: Fammi sapere

0: Love, sì, chiamo così la canzone di Sia che ci porta alla fine di queste quattro ore insieme. L'appuntamento come sempre è a sabato prossimo a partire dalle ore 10, invece voi rimanete qua con Alvi pronto per farvi compagnia tutto il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Rimini una marescialla dei carabinieri è indagata per aver fatto credere al marito, anch'egli militare, di essere il padre dei due figli avuti invece con un suo superiore. Perquisiti alloggi di servizio e caserme, sequestrati telefoni e computer. Polemica per il licenziamento di un autista di 67 anni a Milano che fece scendere un bambino di 10 anni dall'autobus per salvare un gattino. Genitori e residenti hanno avviato una petizione per chiederne il reintegro. Papa Leone durante l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone e di doversi operare. I medici hanno ritenuto necessario l'intervento chirurgico che verrà effettuato prossimamente. Fabrizio Corona è stato aggredito da 6 persone sotto casa a Milano che gli hanno sottratto 2 collane e un paio di orecchini. Tra gli aggressori c'era un imprenditore conosciuto dall'ex paparazzo. La delegazione ucraina ha lasciato Miami dopo che il presidente Trump ha stretto un accordo con Putin sul diesel, isolando Zelensky. Intanto proseguono i bombardamenti russi su Zaporizhzhia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, bentornati, questo è il weekend number one in salsa pomeridiana, bentornati dal Bise Salerno, staremo insieme per le prossime 4 ore, io saluto tutti coloro che in questo momento magari stanno ancora pranzando oppure stanno bevendo, sorseggiando il loro bel caffettino, amaro o dolce che sia, sicuramente qua una cosa dolce l'abbiamo ed è la nostra musica, vedete che incipe, eh? Questi sono i lanci da radio degli anni 80 e noi ne approfittiamo, anche se siamo della nuova generazione ne approfittiamo. Va bene, 14 e un minuto, siamo puntualissimi, questa è Radio Number One, come detto, fino alle 18 staremo insieme, allora iniziamo con il nostro primo singolo di oggi, quello di Alex Warren, si chiama Emerald Eyes.

In apertura del nostro appuntamento pomeridiano, perlomeno dell'ora di pranzo fino a questo momento, del weekend number one, ben trovati da Alvise e Salerno. Allora, io ne vorrei approfittare perché voi, come sapete, noi ci stiamo insieme il sabato e la domenica e non ho ancora avuto modo di poter ricordare e onorare la memoria di un grande collega, ma io, guardate, mi metto nei panni di uno studente quando si tratta di questa persona. Stiamo parlando di Federico L'Olandese Volante, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Una grande colonna della radiofonia italiana e anche internazionale. A 76 anni purtroppo ci ha lasciati. The Flying Dutchman, io lo ricordo quando ero bambino, magari qualcuno di voi che è più adulto di me chiaramente in termini anagrafici se lo ricorderà ancora meglio, però io ricordo da bambino quando lo ascoltavo ed è stato un po', per quanto non abbia avuto a che fare tranne una volta professionalmente parlando con lui, però è sempre stato un insegnante silente, un insegnante a distanza e non l'ha mai neanche saputo. Mi faceva piacere ricordarlo perché se oggi siamo qui a fare questo mestiere anche in questa maniera è merito di Federico L'Olandese Volante, quindi mi sembrava giusto ricordarlo e dare il giusto merito a questa grande persona, a questo grande personaggio della radiofonia italiana e, ripetiamolo, anche internazionale. Detto questo, torniamo alla cosa che anche Federico L'Olandese Volante amava tantissimo, vale a dire la musica, e lo facciamo con Beyoncé, Single Ladies.

13 minuti. Ci stava, ragazzi, scusate. Bentrovati da Alvise Salerno, bentrovati, questo è il weekend number one. Diamo anche degli aggiornamenti sulle partite in questo momento in corso, vale a dire l'unica che si sta giocando a quest'ora. 78esimo minuto, Como-Roma, una partita importantissima per il campionato, uno scontro diretto, potremmo dire anche per la zona scudetto, perché no, se la Roma dovesse vincere si porterebbe a pari punti con l'Inter in testa alla classifica e distaccherebbe definitivamente il Como, che invece sta già facendo un bel campionato, ma è arrivata la prova dei grandi, quindi dobbiamo capire un attimino qual è la situazione. 0-0 il risultato al 78esimo minuto, la partita sembra avviata ad un pareggio, adesso c'è tutta la fase delle sostituzioni, vabbè, insomma, le cose che potete sapere al 78esimo minuto di una partita. Per quel che riguarda invece le partite di ieri, giocate ieri, Napoli-Frosinone 3-0, Inter-Parma 3-0, Genoa-Fiorentina 2-1 e oggi si giocheranno, tra oggi e anche domani, si giocheranno le restanti partite, quindi Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus e poi domani alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 il posticipo del lunedì imperdibile Torino-Udinese. Ragazzi, è una partita imperdibile perché effettivamente sono due squadre molto molto belle, stanno iniziando a giocare bene entrambe, quindi perché no, un bel posticipo di lunedì tra Torino e Udinese, te lo vuoi perdere? Ma stai scherzando? Io non fare altro, devi guardare Torino Udinese lunedì alle 20.45, non ci sono altre attività che si possono portare avanti, è la cosa più importante di tutte. Torniamo alla musica, va, facciamo prima Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Number One.

0: Radio Number One, anche Miles Smith con la sua Stargazing.
1: Weekend Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9, Lainate Como Chiasso, dove le code sono tra il centro della città e il lago in direzione della Svizzera. A 10 adesso code lunghe 3 km tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, mentre invece andando avanti sulla A14 attenzione a dei pedoni che stanno causando dei disagi tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Tangenziale est adesso, ostacolo su strada che crea delle code a tratti allo svincolo di Gobba, Treviglio, Vimodrone in direzione della A1 e poi ancora A26, traffico tra Gravellona Toce, superstrada 34 Lago Maggiore e la superstrada 33 del Sempione in direzione di Gravellona Toce. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti prima con la A7, dove ci sono delle code tra Roncoscrivi e Genova Bolzaneto, e poi con la A4, dove c'è un veicolo in avaria tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti tornano tra un'ora. E anche i primi aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane sono stati dati. Tra l'altro io vorrei salutare la Virgi, approfittarne per dirle: perché hai spento l'aria condizionata? Ragazzi, c'è un caldo che voi non avete neanche la più pallida idea. Siamo tornati di nuovo in estate? Beh, speriamo di no, speriamo che ormai la fase estiva del sudore, del caldo sia passata. Però sta di fatto che qui dentro in questo momento è un forno. Speriamo di riprendere fiato anche con Ernia e la sua dedica su Radio Number One. Radio Number One. Che nome dai d'un

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

trovati da Alvise Salerno, le 14:29 minuti in questa domenica 11 ottobre 2026. Allora, parliamo un attimo di Music Searcher, questo programma, perlomeno questa rubrica che qui su Radio Number One avete imparato a conoscere l'anno scorso prima di chiudere la stagione 2025-2026. Ogni sabato vi abbiamo fatto ascoltare degli artisti emergenti e ritorneremo a farlo. A partire da novembre ritorneremo a farlo, quindi preparatevi ad ascoltare nuove voci, nuovi artisti, nuovi talenti che si interfacceranno con me e di conseguenza con tutti voi. E tra l'altro voglio approfittarne per dirne una cosa, che dei talenti che l'anno scorso abbiamo ascoltato a Music Searcher, due proprio in queste ore stanno accedendo alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Noi non c'entriamo niente, questo ci tengo a precisarlo, però comunque è un orgoglio sapere che chi è passato da Music Searcher e di conseguenza da Radio Number One adesso sta giocando le proprie carte a livello nazionale con il programma di Maria De Filippi. È comunque una cosa carina da sottolineare, perché fa capire quanto alla fine tutto quanto sia interconnesso e quanto ci si può giocare la carta dell'orgoglio nel momento in cui arrivano questi risultati per questi ragazzi. Ci tenevo semplicemente a dirle e soprattutto a fare un in bocca al lupo a questi due ragazzi. Da un lato abbiamo Pozniak, dall'altro abbiamo Kashmir, quindi in bocca al lupo a tutti e due. Seguiremo le loro attività chiaramente da lontano e con quel sorrisetto che ci fa ben sperare per il futuro per tutti e due.

0: Christmas.
1: La nostra Miss Margherita Carducci in arte Dito nella Piaga con Miss Italia su Radio Number One, dove adesso invece ascoltiamo un grande artista internazionale. Si tratta di Post Malone, anche lui torna qui sulle nostre frequenze con la sua Chemical.

0: Post Malone, Chemical, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

spaziale, veramente spaziale. Tutto. Bella, bella, bella. Queen, David Bowie, Under Pressure, mi raccomando, è Bowie, non Bowie, non, perché io sento tantissime volte ripetere sempre David Bowie, no, è Bowie, mi raccomando. Radio Number One, questa era la nostra grande canzone delle 14:45, una canzone che i Queen avevano accennato semplicemente grazie alla scrittura di Roger Taylor in studio, e originariamente doveva chiamarsi Feel Like, non si doveva chiamare in nessun altro modo. Poi sono arrivate delle registrazioni, è arrivato il coinvolgimento anche di David Bowie, e da lì è nata Under Pressure, che tra l'altro per i Queen è stata la prima collaborazione a tutti gli effetti fatta con un altro grande artista internazionale. Stiamo parlando del 1982, quindi sono passati già un bel po' di anni, mi verrebbe

Awake. Io questa canzone l'ho sempre chiamata Wide Awake. Wide Awake, Katy Perry su Radio Number One, 14:52. Katy Perry che tra l'altro è stata protagonista di una scenetta molto molto divertente con dei bambini, la trovate sui suoi social. I bambini non credevano che lei fosse Katy Perry e lei ha mostrato ai bambini il suo documento d'identità dicendo: ragazzi, guardate che sono davvero Katy Perry. Ma i bambini non le credevano. No, è stata una scenetta davvero tanto tanto divertente. E a volte capitano queste cose, soprattutto quando si ha a che fare con dei bambini piccolissimi che giustamente si ritrovano davanti magari a una persona iper famosa, come nel caso di Katy Perry, e dicono: ma non è possibile, cioè io davanti a questa persona, ma figurati, non succede.

0: scattate adesso le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Una marescialla dei carabinieri di Rimini è indagata per aver fatto credere al marito, anche lui militare, di essere il padre dei suoi figli, concepiti invece con un superiore. Sono stati perquisiti alloggi di servizio e sequestrati telefoni e computer. Autista di bus licenziata a Roma dopo aver fatto scendere un bambino di 10 anni per salvare un gattino. La donna di 67 anni è stata rimossa dal servizio scatenando proteste di genitori e residenti che hanno avviato una petizione per il suo reintegro. Il Papa durante l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone e di doversi sottoporre a intervento chirurgico su consiglio dei medici. Il pontefice ha ricevuto messaggi di vicinanza anche dalla Premier Meloni. Fabrizio Corona è stato aggredito da 6 persone sotto casa sua a Milano. Gli sono state sottratte 2 collane e un paio di orecchini. Tra gli aggressori c'era un imprenditore conosciuto dall'ex fotografo in quella che è stata definita una spedizione punitiva. La delegazione ucraina ha lasciato Miami stupita dopo l'accordo tra Trump e Putin sul diesel, che ha isolato di fatto Zelensky. Contemporaneamente, bombe russe hanno colpito Zaporizhia. I diplomatici ucraini hanno definito umiliante questa situazione. Moldavia prosegue i negoziati nel frattempo per l'adesione all'Unione Europea sotto la guida della presidente Maia Sandu, affrontando minacce russe e divisioni interne. Il paese lavora alle riforme richieste mentre deve gestire ingerenze straniere e una popolazione estremamente divisa. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Weekend number one.

Elisa in apertura della nostra seconda ora insieme del weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere farvi compagnia anche in questo 11 ottobre 2026. Siamo, non dico a metà perché abbiamo appena cominciato con il nostro pomeriggio da circa un'oretta e staremo insieme fino alle 18, però comunque siamo già a buon punto e possiamo iniziare a parlare di un argomento secondo me molto bello, molto intrigante, perché diversi studi, l'ultimo pubblicato proprio qualche giorno fa, hanno dimostrato ufficialmente che la musica che tutti quanti noi abbiamo amato tra i 13 e i 18 anni potrebbe restare la nostra preferita per sempre. Quindi, al di là di quello che poi magari scopriamo e abbiamo scoperto dai 18 anni in poi, rimane il fatto che quella che abbiamo amato fino ai 18 anni rimane la nostra preferita per sempre, perché a quanto pare in questa fase della vita il nostro cervello diventa molto sensibile ed è molto sensibile alle esperienze emotive, e i brani ascoltati durante l'adolescenza finiscono per diventare quelli che continuiamo ad amare proprio perché a livello psicologico ci scavano dentro. Ora io la cosa che vi voglio chiedere in maniera molto semplice al 393 444 0444: vi ricordate, sicuramente sì a questo punto se lo dice uno studio mi sembra evidente, però vi ricordate qual è stato o qual è stata la vostra o il vostro artista preferito quando eravate adolescenti? Chi è che ascoltavate più di tutti gli altri? Vediamo che nomi proponete. Nel frattempo ne andiamo avanti con la musica e con gli Imagine Dragons.

0: Taste su Radio Number One. Sicuramente Sabrina Carpenter, una delle artiste preferite o l'artista preferita di tante ragazze e tanti ragazzi di nuova generazione, attualmente adolescenti, e di questo stiamo parlando. Quali sono stati gli artisti che avete amato e ascoltato di più quando eravate degli adolescenti? 393 444 0444.
1: Number One è dove viviamo noi. Roby, Angela, Davide, Nicolò e Sheila da Calcignaga. Ciao ragazzi, Number One numero uno.
0: Dai.

0: su Radio Number One. Tra poco ascoltiamo e leggiamo tutti i vostri messaggi relativi ai vostri artisti preferiti di quando eravate adolescenti. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Tonne è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A14 Bologna-Ancona, dove c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Sulla A8 Milano-Varese invece c'è stato un incidente tra Gallarate Nord e Gallarate che sta causando delle code a catena in direzione di Milano. E poi ancora andiamo sulla A7, dove ci sono dei disagi e delle code a tratti allo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione sempre della città Meneghina, mentre invece sulla 7 traffico tra Genova Bolzaneto e Busalla. Spostiamoci adesso su un altro tratto, quello della 10, dove le code adesso sono diventate lunghe 4 km, l'ora precedente erano 3, adesso 4, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, quindi fate molta molta attenzione. Chiudiamo ritornando con un aggiornamento freschissimo di questi secondi, sempre sulla A14, con delle code tra Bologna, Borgo Panigale e il ramo di Casalecchio. Per il momento è tutto, dalle strade e autostrade italiane gli aggiornamenti tornano tra un'ora. Buon viaggio! Continuiamo con il nostro Weekend Number One, con la nostra musica, con gli artisti nazionali e internazionali e con anche delle collaborazioni interessanti che possono nascere, come quella tra Fabio e Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari che ascoltiamo adesso. La canzone si chiama Goya.

Pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Number One, 15 e 29 minuti, domenica 11 ottobre 2026. Io ricordo sempre le specifiche qui su Radio Number One perché magari qualcuno di voi sta guidando e, come giusto fare, non può guardare orario, telefono e quant'altro. Non deve, anzi, guardare orario, telefono e quant'altro, perché altrimenti ci si distrae e faccio io, insomma, da telefonino ambulante. Allora, stiamo parlando di musica preferita in età adolescenziale. Quali sono stati i gruppi, le band che avete maggiormente amato quando eravate degli adolescenti? Leggo questo messaggio che è arrivato. Duran Duran, 1983, andavo in prima ragioneria con mio fratello. Ma esiste ancora la ragioneria come liceo, come istituto tecnico? Penso di no. Con mio fratello maggiore, autoradio Maranzissima sulla Ritmo 105. Sono classe 1991, ti dicono, non ho mai conosciuto la Ritmo 105. Comunque, conoscevo tutto l'album Rio, ti dico, grande album, veramente grande album. Però io tra Duran Duran e Spandau, se posso essere sincero, per quanto non li abbia vissuti personalmente, comunque io sempre Spandau. E poi ancora una lista infinita. Edda, mi hai mandato una lista di artisti infiniti che ascoltavi da adolescente. E così si deve fare in realtà, cioè gli adolescenti devono essere affamati di musica, devono essere affamati di gruppi, di cantanti, devono conoscere il più possibile e poi, magari superati i 18 anni, farsi una propria idea in base a quello che hanno ascoltato in età adolescenziale. Però avere una cultura musicale vasta, secondo il mio personalissimo parere, è la cosa migliore per poi costruire un gusto soggettivo di un certo livello e di una certa caparbietà, mettiamola così, perché poi bisogna essere caparbi nel mondo di oggi per riuscire a trovare qualcosa di valido in mezzo alle miliardi di canzoni che vengono pubblicate non ogni settimana, non ogni mese, ogni giorno. Ma questo è un altro discorso, è proprio un'altra storia.

0: nota audio che è arrivata, vai.
1: Ciao Alvise, buona domenica e buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Io ho iniziato nell'87 in seconda media con Joe Cocker,
0: okay.
1: E poi da lì ho proseguito con Bruce Springsteen e Pink Floyd.
0: Perfetto.
1: E non ho più mollato, non li ho più mollati, e negli ultimi diciamo anni mi sono buttato un po' su Dua Lipa, ascoltando sempre anche sempre i soliti. Ciao, buona domenica, Marco da Biella.
0: Ciao Marco, beh, passare dai Pink Floyd a Dua Lipa, tanta roba, comunque.

0: I Just Might, Bruno Mars su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

per gli amici Rem Imitation of Life su Radio Number One, 15:45, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One all'interno del Weekend Number One. Canzone meravigliosa, è stata canzone che ha riscritto anche un pochettino le classifiche nel 2001, quindi già parliamo di 25 anni fa, canzone che a breve compirà 25 anni di vita, insomma una di quelle canzoni che hanno fatto benissimo. E mi stupisce, posso essere sincero, mi stupisce che nessuno di voi, tra i vari messaggi che sono stati inviati al 393-444-0444, abbia scritto proprio gli R.E.M., Michael Stipe, eccetera eccetera, tra le band più importanti della propria adolescenza. Evidentemente questa è una di quelle band che magari si scoprono un pochettino più da adulti, non da adolescenti. Però per esempio tra quelle che avete citato, Jeff dice Wham, ora George Michael a vita, e poi ancora arrivano tanti altri messaggi. Tra l'82 e l'87 dice Alex, Spandau, Duran Duran, U2, Queen, Bon Jovi, Anna, Roxette, Level 42. Mamma mia ragazzi, che nomi incredibili. E noi invece ascoltiamo Jovanotti e Samurai J. Dove

2011 su Radio Number One, 15 e 52 minuti. Non so perché avevo letto 15 e 12 minuti. In realtà no, 15 e 52. Questo vuol dire che ci avviciniamo alle ore 16 a grandi falcate. Quindi stiamo arrivando al 50% di questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One. Ricordo che alle 18 poi lasceremo spazio al Weekend Number One serale insieme allo zio Nasti. Però per il momento voglio darvi degli aggiornamenti importantissimi che arrivano dal mondo dello sport. Almeno uno ve lo voglio dare. Poi ci sono due partite di Serie A che si stanno disputando, ma di quelle ne parleremo tra qualche minuto. Formula 1, signori, a Singapore Kimi Antonelli chiude al terzo posto e di conseguenza la prossima gara sarà quella del primo match point. Signori, rischiamo di avere un 19enne italiano che vince la Formula 1. Non è mai successo nella storia. Vabbè, giusto per la cronaca, poi ha vinto Max Verstappen, Charles Leclerc al secondo posto. Però la cosa più importante è che la prossima volta a Austin, in Texas, Kimi Antonelli potrebbe diventare campione del mondo di Formula 1.

0: con Meghan Trainor e la sua Criminals. Così la chiudiamo e tra poco, come detto, parleremo di Serie A, meteo e tante altre cose, quindi restate con noi, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Radio Number One.

0: Milan, precisissimi e puntualissimi, sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Reggio Emilia è saltata la visita di docenti ebrei americani dopo che Reggio Children avrebbe richiesto una dichiarazione sull'occupazione di Gaza. Il presidente della comunità ebraica locale ha parlato di metodi da Terzo Reich, mentre il sindaco ha replicato difendendo le procedure. A Milano il centrodestra è in crisi sulla scelta del candidato sindaco ormai da qualche giorno. Antonio Tajani di Forza Italia impone la candidatura di Luca Bernardo, mentre la Lega insiste per le primarie. Tajani avverte: basta personalismi, la poltrona non sia l'obiettivo. A Rimini una marescialla dei carabinieri è indagata per aver fatto credere al marito, anche lui militare, di essere il padre dei figli avuti invece con un superiore. Perquisiti alloggi di servizio e sequestrati telefoni e computer. A Pioltello è scoppiato il caso di un'autista scolastica licenziata dopo aver fatto scendere un bambino di 10 anni dal bus per salvare un gattino. Genitori e residenti hanno lanciato una petizione per chiedere il reintegro della 67enne. Papa Leone durante l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo al polmone e di doversi operare. I medici hanno consigliato l'intervento chirurgico a cui il pontefice ha deciso di sottoporsi. La premier Meloni ha espresso vicinanza. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
7: Weekend number one.

apertura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Radio Number One vi aggiorna anche su quello che succede nei campi di Serie A in diretta alle 16:06, perché in questo momento ci sono in campo quattro squadre per due partite. Lazio-Monza 2-0 fino a 30 secondi fa, adesso 2-1 con il Monza che ha segnato il suo gol con Varela, mentre invece nell'altra partita, quella tra Lecce e Bologna, siamo arrivati all'inizio del secondo tempo e in questo momento il Bologna sta vincendo 1-0 con gol di Orsolini, dell'Orso, quindi un Bologna che sta cercando di risollevarsi dopo un inizio di stagione un pochettino balbettante, mentre invece la Lazio dovesse continuare a vincere anche in questo caso, sarebbe a questo punto tornata veramente alla stragrande nelle posizioni alte della classifica italiana, dopo che l'anno scorso è stato fatto un disastro e dopo che per tutta l'estate si era parlato di un tonfo della Lazio che sarebbe arrivato senza mezzi termini. Invece Gennarino Gattuso, allenatore della Lazio, sta dimostrando che basta semplicemente lavorare, impegnarsi e stare lì sul pezzo ogni

0: 4 su Radio Number One. Amici e amiche, è arrivato il momento di capire con trebimeteo.com, il nostro sito di riferimento, che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore e soprattutto in apertura della prossima settimana. Allora, quello che ci dicono proprio immediatamente aprendo l'home page è che ci saranno degli ultimi temporali di questi giorni, e poi questo vortice che ha portato del maltempo si allontanerà verso l'est Europa. E nel concreto, se noi andiamo a guardare la condizione meteorologica, ci rendiamo conto che effettivamente le piogge termineranno nella giornata di domani e poi si sposteranno via via sempre di più verso l'est, mantenendo però nel nostro paese nubi. Ci saranno praticamente sempre i cieli coperti e si diraderanno un po' queste nuvole già da mercoledì, però fino a mercoledì dovremo vivere questo tipo di situazione. Quindi non ci saranno delle piogge, tranne per gli amici dell'Emilia Romagna, ecco lì ancora domani ci saranno delle piogge anche abbastanza forti, ma al di là di quello ci saranno semplicemente delle nubi. Io ve lo dico per completezza, perché almeno così sapete e saprete di non dover portare con voi un ombrello, perché non servirà assolutamente, no. E poi giovedì si tornerà alla normalità con un sole pieno su tutta la penisola.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Dua Lipa, anche lei ad animare il pomeriggio di Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

I viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A14, code tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Ancona, mentre invece sulla A26 le code sono tra la A4 e Vercelli Est in direzione di Genova Voltri. Andiamo sulla 7 adesso, dove il traffico è lungo un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione per l'appunto di Milano, mentre invece sulla A1 nel tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e la A22 Modena-Brennero in direzione Milano c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code a tratti. Adesso A15, traffico tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, mentre invece sulla A10 le code sono aumentate di ora in ora. Abbiamo iniziato con 3 km, poi 4 km alle 15:20, adesso che siamo arrivati alle 16:20, 5 km di code tra Pietra Ligure e Spotorno, sempre quel tratto lì in direzione di Genova, e poi sempre sulla A10, veicolo in avaria allo svincolo di Sanremo Ovest in direzione Genova, che anche in questo caso sta causando dei disagi. Tangenziale Est, code allo svincolo della SP208 Carugate Brugherio Nord, mentre invece code tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico si trovano sulla 8 nel tratto Milano-Varese. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Quanti aggiornamenti, ragazzi, ma veramente quanti dalle strade e autostrade italiane. Dobbiamo segnalare anche un incidente sulla A4 tra Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, e non è ancora finita. Tutti gli altri aggiornamenti li daremo tra poco, ci prenderemo il tempo necessario per continuare con questa lista di aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, non prima di aver ascoltato il nuovo singolo di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Marco Mengoni, Giornate perse su Radio Number One, il suo nuovo singolo. Veramente bello, anche con questi accenni a Lucio Dalla. Ne avevamo già parlato nella giornata di ieri. Magari qualcuno di voi sta ascoltando oggi questa canzone per la prima volta. Ecco, sappiate che quasi certamente la ascolteremo tantissimo. Radio Number One, 16:30, quasi tra qualche secondo, in questa domenica. Ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo parlato anche qualche secondo fa degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, ma ci sono altre notizie che bisogna dare, perché purtroppo in questo momento la situazione non è proprio rosea. Per esempio sulla 7 ci sono queste code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone che stanno continuando in direzione Milano, ma attenzione anche sulla 1 a delle code allo svincolo di Reggio Emilia, così come sulla tangenziale ovest code tra la superstrada 494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese, e poi ancora anche tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto in direzione Pescara sulla A14. Insomma, una situazione che speriamo possa volgere al meglio e tornare alla normalità nelle prossime ore, ma in questo momento diciamo che strade e autostrade italiane in varie direzioni non è proprio delle migliori. Quindi in bocca al lupo a tutti gli automobilisti, vi mettiamo un pochettino di allegria con la musica, dai.

0: previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
3: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Devo ammettere che ad un certo punto stavo per asciugare le lacrime fuori onda, perché questa è una delle mie canzoni preferite della vita, una grande canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, Karma Police dei Radiohead, scritta da Johnny Greenwood e Tom York, una canzone meravigliosa. Io davvero non saprei neanche da dove partire per poterla raccontare, diciamo soltanto per completezza che è estratta da OK Computer, che generalmente in tutto il mondo è riconosciuto come uno dei più begli album degli anni 90 e in generale uno degli album più belli della storia della musica. Quindi se non l'avete mai ascoltato, recuperate immediatamente. Let's go.

0: Classical Magical chiude questo nostro pomeriggio insieme del weekend number one. Grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia nel corso di questi ultimi due giorni. Noi staremo insieme sabato e domenica prossima, sempre dalle 14 alle 18 e sempre solo su Radio Number One. E a questo punto da Alvise Salerno è tutto, la formuletta classica. Vi lascio con lo zio Nasty, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao ragazzi!
1: The weekend.
2: Musica che cerchi, è qui.

0: su Radio Number One sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
7: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
6: Conosci i nostri speaker.
7: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
6: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
7: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
8: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
9: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
8: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
10: Signora, pronto?
11: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
8: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
12: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
13: It's the weekend!
14: Weekend number one.
15: It's the weekend, anzi, the end of the week. Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, l'ultima parte del weekend number one. Tocca a me, saluto naturalmente, ringrazio Alvise Salerno per avermi passato il testimone. Adesso possiamo iniziare.
16: The weekend! The weekend!

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, con voi fino alle 21, come sempre con l'ultima parte, con l'appendice del Weekend Number One. Prima di cominciare il saluto ed obbligo ai colleghi, al Dream Team che vi ha tenuto compagnia per questo fine settimana, dagli scombriccolati del sabato mattina, a Virginia che si è occupata sia del sabato che della domenica mattina, dal Vise Salerno ovviamente, poi Federici, il buon Stefano Federici ieri sera con tutte le nostre canzoni, la nostra classifica, e Emanuela Doriani ovviamente che è stato con voi questa domenica mattina. Adesso tocca a Francesco Nasti, tocca allo zio Nasti portarvi fino alle 21 con un bel magazine. Anche questa domenica sera vi ho preparato un sacco di curiosità, un sacco di notizie. Gireremo parecchio per il mondo, però ce n'è per tutti i gusti. Dai viaggi e il turismo, come detto, al mondo animale, i gossip, lo spettacolo, alla musica, al cinema, allo sport, alle curiosità virali, eccetera, eccetera, eccetera. Anzi, vi anticipo subito che inizieremo andando in Cambogia, perché in questi giorni, come un po' in tutto il mondo, si iniziano a festeggiare i morti. È il mese di Halloween ed è una cosa che capita praticamente un po' dappertutto. Ne parliamo tra pochissimo e ovviamente c'è la nostra musica, quindi continuiamo con gli U2, City of Blinding Lights.

la voce inconfondibile di LP con Don't Stop, e come promesso vi porto subito dall'altra parte del mondo, perché in Cambogia è in corso il Chum Ben, cioè 15 giorni in cui c'è questo festival incredibile, enorme, che coinvolge tutta la popolazione di ben 15 giorni per festeggiare i morti, un po' come fanno in Messico durante los Días de los Muertos, che tra parentesi si celebra dopo Halloween, il primo e il 2 di novembre. Però fanno praticamente la stessa cosa, è soprattutto una festa dedicata alla memoria degli antenati, ma come dire, non è una festa triste, è soprattutto un momento di famiglia dove si sta insieme, dove si mangia insieme, dove ci si incontra, si fanno dei rituali, e quindi è una delle occasioni migliori dell'anno per vedere la Cambogia anche attraverso questa tradizione molto lontana anche dalle celebrazioni che invece sono più occidentali. Noi abbiamo Halloween, l'abbiamo un po' importata dagli americani, bene, loro hanno un po' questa cosa che assomiglia più al Messico, ok? Anche se forse la festa più allegra sulla rimembranza dei defunti è sicuramente quella messicana. Comunque, quest'anno il festival continua fino al 12 di ottobre, quindi è ancora pienamente in corso. E questo mi fa venire in mente una cosa, nel senso che non conoscevo assolutamente questo tipo di ricorrenza in Cambogia. E vi chiedo, qual è stato il festival più strano a cui avete partecipato? Dai, iniziamo questa chiacchierata al 393 4.

0: ero sicuro che sarebbero saltati fuori dei festival assurdi. Bene, allora iniziamo subito con Mirko da Valeggio sul Mincio. Tra l'altro, Valeggio sul Mincio, i tortelli con la zucca, questo è il periodo, quello giusto, va bene, vedi che tutto torna poi alla fine. Dicevo, vi ho chiesto qual è stato il festival più strano a cui avete partecipato e Mirko mi scrive: in Spagna qualche anno fa sono finito per caso alla Tomatina a Buñol, una battaglia dove 10.000 persone si tirano addosso tonnellate di pomodori maturi. In pratica ho puzzato di salsa per 3 giorni. Ma ci sono tanti altri messaggi che sto per leggervi, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

Un uomo, una voce, un pianoforte, John Legend con Daylight su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera. Stiamo parlando dei festival più strani a cui avete partecipato in giro per il mondo. E allora i vostri messaggi. Dai, facciamo questo giro intorno al mondo. Partiamo da Bobbio, provincia di Piacenza. Sonia che scrive: in Inghilterra sono andata a vedere la Cooper's Hills Cheese Rolling, la corsa del formaggio. Praticamente lanciano una forma di questo formaggio che si chiama Double Gloucester giù da una collina ripidissima e centinaia di pazzi si buttano a capofitto ruzzolando per fermarla e per prenderla. Mi sa che qualche immagine, sai, ce l'ho nella testa. Poi oggi, grazie ai social, queste cose qua riusciamo a vederle. Magari fino a qualche anno fa non riuscivamo neanche a sapere di cosa si trattasse. Vado a Clusone, provincia di Bergamo, da Dante che scrive: sono stato alla battaglia delle arance al carnevale di Ivrea. Se non hai il berretto rosso d'ordinanza sei un bersaglio, mai più. E andiamo a Ormea, provincia di Cuneo, da Valeria. In Finlandia sono finita al campionato mondiale di trasporto della moglie. I mariti devono correre lungo un percorso ad ostacoli tra fango e acqua, tenendosi la moglie sulle spalle a testa in giù. Il premio per il vincitore, il peso della moglie è convertito interamente in birra. Non commento, leggo i vostri messaggi, li trovo molto divertenti. Anzi, chiudiamo con Ettore che scrive da Levico Terme: qualche estate fa in Corea del Sud ho partecipato al Boryeung Mood Festival, la festa del fango, una spiaggia intera trasformata in un parco giochi gigante fatto di scivole e vasche di fango grigio. Alla fine della giornata nessuno più riconosceva nessuno, sembrava di stare sull'altro pianeta. E ce ne sarebbero per tutti i gusti. Il tempo purtroppo è tiranno, però mi piace molto questo scorcio sul mondo, su cose che non abbiamo mai visto e che forse non vedremo mai. Torniamo alla musica? Direi proprio di sì. C'è Gnas Buckley con Crazy.

Ugel con Move Into the Sun e passiamo dalla Cambogia a Varsavia, perché non sapevo ci fosse questo sport, perché ormai è ufficialmente uno sport in cui le sirene esistono e fanno anche delle gare. Cioè si è disputata la Mermaid Polska Deep Spot Cup, una competizione dedicata al mermaiding. Cos'è? È un nuoto praticamente in apnea con la classica coda da sirena. Le concorrenti sono immerse in questa piscina, la Deep Spot, considerata la più profonda d'Europa, ecco perché si fa a Varsavia questa competizione, che però non è soltanto una gara di velocità, ma chi partecipa deve anche fare delle acrobazie, delle coreografie sott'acqua, deve fare un po' la sirena. Naturalmente per alcune di loro il mermaiding non è soltanto uno sport, è anche uno spettacolo, è una forma d'arte, mettiamola così. Bellissima da vedere perché le code sono colorate, rendono molto impegnativi tutti i movimenti che si farebbero normalmente nuotando, ed è una disciplina che ovviamente sta conquistando soprattutto donne e bambini in Polonia, ma anche un po' in tutte le altre parti del mondo. E il bello è che gli spettatori ovviamente possono seguire tutte queste esibizioni anche attraverso il tunnel che ha delle pareti di vetro verso questa piscina. E quindi, se siete curiosi come me e volete saperne di più, andate

0: sirene e devo fare il solito applauso al programmatore di Radio Number One, perché sapete che io ho la scaletta di quello che sta per arrivare musicalmente a monitor, ma ne ho anche una copia cartacea, in modo da non sbagliarmi, e sono, come detto, fogli sempre riciclati. Quindi dietro la prima pagina che stavo scorrendo mi trovo questa bella fotografia stampata di Peggy Goo. La la, ragazzi, è una bella sirenetta anche lei. Devo dire, complimenti per la trasmissione. A proposito di complimenti, a proposito di musica, beh, statemi lì perché sta per arrivare la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

con Breakout dal 1987, la grande canzone su Radio Number One con tutta una storia dietro. Allora, intanto, chi sono gli Swing Out Sister? Sono un gruppo pop nato a Manchester nel 1985. Dov'è la curiosità? Che il nome della band è stato ispirato da un film addirittura del 1945 che si intitolava proprio Swing Out Sister. Era una commedia musicale che a loro piaceva talmente tanto che hanno deciso di chiamarsi proprio così. Cosa succedeva all'interno di questa commedia? Due persone dell'alta società lavoravano in un jazz club e poi da lì si dipana un po' tutta la trama. Ma l'assurdo è che il gruppo musicale è diventato talmente famoso che tutti pensano, insomma, che il nome sia originale, quando invece viene dal film che è stato un po' oscurato proprio dalla band. Questo è il retroscena dietro alla grande canzone che abbiamo appena ascoltato.

0: te.
1: Qualcosa per te, il nuovo singolo di Ligabue su Radio Number One. E adesso vi parlo di matrimoni. Vi ricordate Scene da un matrimonio? Che era un programma che andava, se non mi sbaglio, durante il weekend, che era presentato da Mingacci, che se non sbaglio è il padre di Rudy Zerbi. Comunque era un programma molto leggero, molto divertente, in cui si vedevano questi matrimoni e succedeva un po' di tutto. Era molto bello vedere dove li facevano, come li facevano, le emozioni, insomma una cosettina carina. Credo che non ci sia più in programmazione, era su Fininvest. Perché vi voglio parlare di matrimoni? Perché immaginate di dovervi sposare, però in quel punto, in quel momento dove dovete sposarvi, arriva una tempesta talmente forte che blocca tutti gli invitati. Voi cosa fareste? Punto di domanda. Quello che hanno fatto questi sposini delle Outer Banks, nord della Carolina in America, è stato molto originale, ve lo racconto

0: vi ho lasciati lì con gli sposini che praticamente non vedono arrivare gli invitati perché sono tutti bloccati a causa di una forte tempesta che ha isolato la zona laddove si devono sposare. Quindi cosa è successo? Che a quel punto hanno pubblicato sui social un appello: se siete da queste parti, venite al nostro matrimonio. Abbiamo già pagato tutto, giustamente. La risposta è stata folle, sono arrivate oltre 400 persone che la coppia non aveva mai visto prima. Che bella festa, hanno aperto un locale praticamente. Tra gli invitati c'erano anche dei DJ, c'era anche il fotografo, insomma sono riusciti a fare una bella festa. Il cibo però non bastava per tutti e a quel punto anche gli sconosciuti hanno cominciato a portare spontaneamente cose da mangiare, da bere, insomma la festa è diventata una bellissima celebrazione collettiva. Uno direi dei rari esempi di come usare i social network per fare qualcosa di bello, dai, molto bello.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 19, quindi abbiamo ancora un paio di orette da passare assieme con un sacco di curiosità, tante notizie. Tocchiamo, mi piace toccare nel senso, tocchiamo altri argomenti e ripartirei dalla musica, perché attenzione, Battaglione, Robbie Williams diventa l'album icona del 2026, cioè riceverà un nuovo riconoscimento durante il National Album Day britannico, perché è stato scelto come album icon in questa edizione proprio 2026. Il cantante Robbie Williams è uno degli artisti britannici che in realtà ha il maggior numero di album arrivati al primo posto. Non è che gli danno il premio Micio Micio Bau Bau, mi stai simpatico, assolutamente no. Ha conquistato ben 16 numero 1 nella classifica degli album in Inghilterra e detiene anche il record di artista più premiato nella storia dei Brit Awards con 18 riconoscimenti. Allora, intanto, cos'è questo National Album Day? È una festa, è un tributo che fanno in Inghilterra all'importanza degli album. E questa cosa mi tocca, perché io sono un collezionista di musica e cerco specialmente sia su vinile ma anche su CD gli album di artisti che mi piacciono molto, perché riconosco il valore di ascoltare proprio un album, non soltanto delle singole tracce. Visto che negli ultimi anni, con tutti i portali, quindi Spotify, iTunes, eccetera, c'è Amazon Music e tutto quello che volete, si ascoltano molto più i singoli, mi piaceva molto quello che succedeva fino a una decina di anni fa più o meno, in cui gli artisti creavano un album, perché era un po' un percorso musicale, un percorso mentale. Quindi mi piace delle volte mettermi, per esempio, a lavorare davanti al computer mettendo bel CD con l'album di, per esempio ieri sera mi sono ascoltato un vecchio album dei Simply Red, e poi ovviamente ascolto la radio quando voglio ascoltare qualcosa di un po' più vario. Detto questo, la celebrazione si terrà il 17 di ottobre e Robbie Williams sarà nuovamente il protagonista. Poi vi do altri dettagli, intanto vi chiedo una cosa molto semplice, visto che Robbie Williams è stato anche un grandissimo sex symbol. Io ricordo tutte le mie amiche erano innamorate e perse di lui, ma proprio all'ennesima potenza. Vi chiedo, qual è stata l'artista di cui eravate innamorati o innamorate? Dai, facciamoci quest'altra chiacchierata in questa seconda oretta assieme. Iniziamo così. I vostri messaggi, come sempre, al 393 444 0444.

Sombra, my body isn't ready. Allora, stiamo parlando di questo premio che verrà dato il prossimo 17 di ottobre a Robin Williams per, diciamo, quello che ha rappresentato nella storia della musica con i suoi album. L'organizzazione ha scelto Robin proprio per rappresentare l'importanza dell'album nella cultura pop britannica, io aggiungerei non soltanto in quella britannica. Il riconoscimento arriva naturalmente anche in un momento in cui Robbie Williams continua a essere protagonista di concerti, progetti internazionali. È tornato in auge il vecchietto, Insomma, è in forma, in forma. E quindi un premio sia alla carriera, ma anche una celebrazione di un formato musicale, lo ripeto, l'album, che sembrava destinato a sparire nell'era dello streaming, invece continua a dimostrare che non è ancora morto, che ci piace un sacco ascoltare gli album degli artisti. Va bene, vi ho chiesto invece di parlarmi di, diciamo, sex symbol, di artisti di cui eravate innamorati, un sacco di messaggi. Inizio al volo con Giacomo da Trescore Balneario, che era innamorato di Pamela Anderson ai tempi di Baywatch. Capito già tutto, eh? Avevo la cameretta letteralmente tappezzata dei suoi poster presi dai giornali. Non voglio aggiungere altro, altri messaggi sono arrivati, tra poco li leggiamo. Intanto statevi lì.

0: chi non ha avuto un poster piccolo grande in cameretta di qualcuno o di qualcuna di cui eravamo innamorati persi? Allora, i vostri messaggi. Vado a Padova da Matteo che scrive: ero perso di Natalia Estrada, originale. Per non perdermi una sua puntata rifiutavo persino gli inviti degli amici per andare a giocare a calcetto. Proprio perso di Natalia Estrada. Simona da Albenga, quindi andiamo a Savona. Nick Carter dei Backstreet Boys: avevo la frangetta bionda a tendina identica alla sua. I miei genitori non ne potevano più di sentirlo cantare dalla mia cameretta. È vero, poi facevamo andare avanti e indietro sempre la stessa canzone o magari la stessa cassetta tutto il giorno. E chiuderei con il messaggio di Davide da Domodossola che scrive: Raffaella Carrà, avevo 6 o 7 anni quando la vedevo ballare e cantare in televisione, rimanevo incollato. È stato ufficialmente il mio primissimo colpo di fulmine. Dai, abbiamo chiuso così in bellezza con Raffaella Carrà questa passeggiata all'interno delle camerette di quando eravamo bambini, ma tra poco voltiamo pagina.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sulle regioni settentrionali. L'alta pressione sarà dominante ma disturbata da delle infiltrazioni di aria umida in quota. Prevarrà infatti il sole, salvo per delle nuvole che potranno insistere sulle pianure e la possibilità di qualche improvviso piovasco. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20-21 gradi, piuttosto frizzantine le minime con valori infatti intorno ai 13-14 gradi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Elisa con Kintsugi su Radio Number One. E adesso voltiamo pagina come promesso, perché parliamo di gastronomia. Non abbiamo ancora toccato l'argomento cibo, perché torna di moda il burro. Il mondo riscopre il grasso più famoso della cucina. Dopo tanti anni in cui era stato trattato maluccio, giustamente, perché è uno dei nemici della salute, se vuoi, il burro è tornato protagonista. C'è questa nuova tendenza che viene definita addirittura butter boom. Chef, ristoranti, consumatori stanno riscoprendo il burro come ingrediente fondamentale. Allora, è un fenomeno particolarmente evidente, specialmente nella cucina casalinga e nella pasticceria. Il motivo non è soltanto gastronomico, c'è anche una sorta di reazione alla lunga stagione di prodotti light. Ci hanno fatto una testa così, con tutte le cose che fanno bene, che sono leggere, che non sono molto caloriche, e quindi, tra virgolette, tornano anche quegli elementi che fanno un po' meno bene, ma che sono molto semplici e che stanno alla base della cucina delle nostre nonne, se vogliamo. Infatti il burro rappresenta qualcosa di semplice, di riconoscibile. E allora nei ristoranti viene utilizzato per fare le salse, il pane, i dolci, piatti tradizionali, e anche sui social, di conseguenza, lo sappiamo, oggi qualsiasi cosa poi si fa in giro finisce sui social. Fanno vedere grandi quantità di burro che stanno conquistando di nuovo la grande attenzione. La cosa curiosa è che il prodotto sta diventando quasi un simbolo di ritorno alla cucina tradizionale, vedi? Poi, alla fine, tutto torna, in questo caso anche il burro. Abbiamo passato anni che hanno demonizzato proprio il burro, però si sta prendendo un po' la sua rivincita, è vero. Non farà benissimo, però anche le cose che fanno meno bene ma sono buone, come in questo caso, a piccole dosi ti danno quella felicità. Secondo me si può trovare quel compromesso, quindi viva il burro a piccole dosi.

È lei o non è lei? Certo che è lei! Peggy Goo col suo ultimo singolo Woman. Visto che abbiamo parlato un po' di tutto ma non ho ancora toccato l'argomento gossip, allora me lo servite su un piatto d'argento. Perché? Perché non si sa ancora ufficialmente se Berrettini sta con la DJ sudcoreana Peggy Goo. Sono al centro di questo che è stato sicuramente un flirt estivo, un sacco di paparazzate, fotografie, specialmente avvistamenti a Ibiza dove c'era lei che suonava in console e lui che stava dietro a ballare, ma insomma si capiva che c'era qualcosa. Indizi social a Londra perché fan e i media hanno notato degli scatti, diciamo, con la stessa inquadratura, erano insieme, dai ragazzi, erano insieme. E per concludere in bellezza sono stati fotografati anche al Gran Premio di Monza, quindi siamo a settembre, quindi un mesetto fa. Ora, ragazzi, per me stanno insieme, dai, creiamolo un po' di gossip sano che non fa male a nessuno. Dai, tra poco vi parlo anche di sport, però quello un po' più serio, e non soltanto di Formula 1, come in questo caso da gossip, ma di Formula 1, di macchine del 2027.

Mentre il mondiale 2026 di Formula 1 non è ancora finito, i team di Formula 1 stanno già lavorando alla monoposto del prossimo anno. La Williams, per esempio, sta sviluppando già il telaio che sarà più leggero come base della vettura 2027, ma non soltanto, anche gli altri team, insomma, hanno già capito dove dovranno aggiustare il tiro. La cosa strana è questa, che la Formula 1 è diventata una corsa continua, cioè mentre i piloti pensano alla gara successiva e noi ci godiamo lo spettacolo guardando quelli che sono i nostri beniamini vincere o perdere, gli ingegneri stanno già progettando la macchina di due stagioni dopo. E praticamente il campionato diventa un po' un paradosso, perché la macchina commenti di numeri uno, tra poco arriva la grande canzone. Weekend number.

0: Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

I More Chiba, Rome Wasn't Built in a Day, la grande canzone dal 2000. E se posso, apro parentesi, visto che abbiamo parlato all'inizio di quest'ora di album che sono premiati proprio come progetto, beh, se potete ascoltatevi Fragments of Freedom, l'album che contiene proprio questo singolo dei More Chiba, perché è bellissimo. Passo indietro, chi sono i More Chiba? Allora, sono ritenuti un gruppo trip hop da un tempo, fondati a Londra, siamo a metà degli anni 90. In realtà loro all'inizio, come dire, hanno un po' fregato le etichette discografiche, perché si sono venduti in un modo per farsi pubblicare, poi in realtà è uscita la loro vera natura, e meno male, perché hanno questo genere che è un po' loro, un po' inconfondibile. I fondatori chi sono? I fratelli Godfrey, due ragazzotti che venivano dalla campagna del Kent, che so, gli piaceva andare in giro, specialmente andare a Londra a passare delle serate, a far festa, e lì hanno conosciuto Sky, che è la voce, quella principale, che ha cantato i successi dei More Chiba, e da quando la soldarono, beh, insomma, sono iniziati i record di vendite e la fama internazionale.

Merkin Cremont, Serena Brancale, Partenope su Radio Number One. Partenope è anche un film. Paolo Sorrentino, parliamo del 2024, filmone che tra l'altro ha vinto anche il David Donatello. Perché vi parlo di cinema? Perché vi porto in Kazakistan, dove un film fatto con l'intelligenza artificiale vince 400.000 euro. Potevamo noi all'interno del nostro piccolo magazine del Weekend Number One non parlare di intelligenza artificiale? Assolutamente no. Infatti è successo qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza. Il primo Astana, intelligenza artificiale AI Film Festival, si è concluso da poco in Kazakistan e quello che è il premio, il Grand Prix, è andato ad un regista lettone che si è portato a casa 400.000 euro. In pratica hanno messo in competizione delle opere realizzate utilizzando solo strumenti di intelligenza artificiale. La cosa interessante è che il denaro non serve soltanto a premiare i vincitori, ma il festival aveva un fondo di 1,8 milioni di euro e una parte di questi soldi è stata destinata ai premi, mentre l'altra viene utilizzata per finanziare dei team di intelligenza artificiale, di sviluppi di nuovi progetti, sempre cinematografici, ok, in Kazakistan. Ovviamente hanno un obiettivo, quello di trasformare il paese in uno dei nuovi centri internazionali per il cinema generato o assistito dall'intelligenza artificiale. E qui andiamo veramente verso la fantascienza, ma secondo me il settore, sì, molto discusso per questioni di copyright, di occupazione, e prenderà inevitabilmente un po' quella piega lì, come tanti altri settori. Comunque staremo a vedere. Era molto interessante sapere che hanno fatto un festival di film fatti con l'intelligenza artificiale e sono anche molto curioso di vederlo. Questo filmozzo che ha vinto 400.000 euro per essere arrivato primo.

0: siamo agli sgoccioli di questa seconda oretta assieme, ce n'è una terza e vi anticipo, continueremo parlando sì di cinema in qualche modo, ma affronteremo il tema Halloween. Eh sì ragazzi, ridendo e scherzando, mancano 20 giorni ad Halloween, quindi ci faremo una chiacchierata un po' su Halloween, ma anche sul cinema.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi porta fino alle 21, e come detto qualche minuto fa iniziamo parlando di cinema e di Halloween in qualche modo, perché Netflix prepara Halloween con il nuovo Is It Cake? La follia delle torte che sembrano degli oggetti veri torna su Netflix proprio in vista di Halloween. È tornata da qualche giorno, perché poi in realtà è andato in onda già il 9 di ottobre la nuova edizione dedicata a questa festa, nel senso che è dedicato in qualche modo ad Halloween, dove c'è un meccanismo che ormai è molto famoso per chi ama questo programma, questa serie televisiva, perché i concorrenti devono creare delle torte che sembrano degli oggetti completamente diversi e il pubblico poi deve capire quale di questi oggetti sia in realtà commestibile e quale invece non lo sia. Poi c'è la versione ovviamente Halloween che aggiunge mostri, zucche, decorazioni macabre, gli oggetti inquietanti che conosciamo benissimo. Oltre a questo programma che è diventato un po' un cult in tutto il mondo, ovviamente Netflix propone anche tanti titoli horror e programmi a tema appunto Halloween. Insomma, vabbè, entriamo proprio nel clima della festa di Halloween. Vi chiedo semplicemente, voi cosa farete? Avete già organizzato qualcosa? Andrete da qualche parte? Vi vestirete in qualche modo particolare? Come? Raccontatelo, dai, facciamo questa chiacchierata molto leggera al 393-444-0444 via messaggio e vediamo un po' che salta fuori. Intanto ci ascoltiamo i Dance Icon Cake, per rimanere in tema di torte, By the Ocean.

Alex Warren, Emerald Eyes. Nel frattempo mi sono letto un sacco di messaggi a proposito di quello che farete per Halloween e mi sono reso conto che effettivamente è forse una delle feste, se non la festa più vissuta dell'anno. Dai, partiamo da Andrea Pizzighettone, provincia di Cremona. Per me Halloween vuol dire servizio scorta ai figli per dolcetto scherzetto. Giro per il paese al freddo con la torcia in mano mentre mia figlia di 8 anni da strega e mio figlio da 6 vestito da scheletro citofonano tutto il vicinato. Il mio compito principale ovviamente è controllarli e poi tassare il 30% di tutte le schifezze che rimediano come tassa di accompagnamento, ma soprattutto credo per la loro salute, perché effettivamente ragazzi riempiono i cesti di roba che mamma, il colesterolo e i trigliceridi a manetta. Poi andiamo a Cherasco da Fiorenza che scrive: ciao a tutti, noi facciamo sempre la maratona di film horror sul divano con gli amici, una grande pizza da asporto, luci spente, tanti popcorn e un po' di birre. E mi piace anche questa versione di Halloween. Poi Corrado da Solferino, siamo già in provincia di Mantova. Io la notte di Halloween attuo la tecnica del mimetismo casalingo, cioè spengo le luci nel corridoio, abbasso le tapparelle, metto la TV a bassissimo volume per far finta che non ci sia nessuno in casa, così se suonano al campanello per le caramelle sto immobile e faccio finta che non ci sia nessuno, così se ne vanno. Oh, ragazzi, ognuno ad Halloween sarà anche libero di essere un po' asociale o no, dico, eh?

0: Miley Cyrus dagli ultimi messaggi a proposito di quello che farete ad Halloween. Ludo da Finalborgo: io e la mia compagnia organizziamo ogni anno la festa in maschera a tema casa, vedi il classico. L'anno scorso ci siamo vestiti tutti da personaggi di vecchi film e si mangia, si balla e ci si prende in giro un po' tutta la notte. Forse il modo veramente più classico di passare Halloween. E chiudo con Bartolomeo da Bardonecchia, siamo a Torino. Io vado controcorrente, sfrutto la serata per andare a cena al ristorante con mia moglie, visto che metà delle persone è alle feste in maschera o in discoteca, c'è un'atmosfera molto tranquilla. Oh ragazzi, io vi ho dato tutte le idee, qualcuno prenderà degli spunti. Io mi sa che vado a ballare e mi sa che mi vestirò da quest'anno Gomez Adams, sfrutto il baffetto.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Miss.
1: Inconfondibile, dito nella piaga, Miss Italia. E allora cambiamo decisamente argomento, abbiamo toccato anche Halloween e adesso invece parliamo di come passano a Londra delle serate quelli della generazione Z, cioè quelli nati diciamo più o meno tra il 97 e il 2012, ok? Perché a Londra qualcuno ha deciso di eliminare definitivamente quella che è la distanza tra la alta gastronomia e la schifezza, il junk food, chiamiamolo così, dai. Perché in questo wine club, nella zona di Crystal Palace, vengono organizzate delle serate in cui si beve del buon vino abbinato al pollo fritto, cioè i nugget e anche gli hamburger. L'idea è quella di attirare soprattutto i giovani che normalmente non frequenterebbero la degustazione di vini, ma con quella atmosfera che non è assolutamente quella del sommelier molto serioso, di quel linguaggio tra virgolette un po' incomprensibile, il vino viene presentato in modo più informale e la serata sta avendo grande successo. Praticamente abbinano, cioè, l'hamburger di McDonald's ad un vino bulgaro. Poi apro parentesi, non lo sapevo, poi sono andato a cercarmi, il vino rosso bulgaro è un prodotto di antichissima tradizione, rinomato per la sua struttura robusta, quando parli di vino devi parlare un po' così, i colori intensi e l'ottimo equilibrio tra vitigni autoctoni e internazionali. Comunque la cosa più importante è che il risultato sembra funzionare. L'obiettivo è togliere al vino quella sensazione di prodotto molto d'élite e di trasformarlo in qualcosa di più sociale. Questa formula, un po' di cibo spazzatura con il vino elegante, funziona. E quando funziona a Londra, attenzione, perché poi qualcuno in Italia ha

la voce inconfondibile di Taylor Swift e mi stavo chiedendo se anche a Tuvalu conoscono Taylor Swift, perché vi sto per parlare di questo che è uno degli stati più piccoli ma anche più vulnerabili di tutto il pianeta Terra, che non sapevo neanche esistesse. È uno stato, è un'isoletta praticamente polinesiana. In realtà sono più isolette, se proprio vogliamo essere precisi, dove nell'Oceano Pacifico, a metà strada tra le Hawaii e l'Australia, in mezzo al nulla, sta piccola isoletta con questi atolli un po' intorno, hanno un problema perché il loro territorio si trova mediamente soltanto circa 2 metri sopra il livello del mare, quindi con l'aumento del livello degli oceani il rischio che alcune zone diventino sempre più difficili da abitare. E uno si chiede, vabbè, ma quanti abitanti ci sono? Se è un atollo con 10 persone possono anche trasferirsi adesso in mezzo al nulla. No, no, ragazzi, a Tuvalu, ripeto, è uno stato a sé, ci sono questi piccoli atolli che ospitano circa 10.000 persone, comunque non sono poche, e quindi hanno questo progetto che vale circa 50 milioni di dollari per creare delle piccole dighe, delle barriere contro le mareggiate e soprattutto, diciamo, di costruire della nuova terra per rinforzarsi, per crearsi un po' di barriere per non essere completamente sommersi. Mi piaceva un pochettino l'idea di andarci in vacanza magari per un paio di giorni, una settimana in mezzo al nulla. Immagino soltanto quali possono essere gli scenari. Un posto lì sì, assolutamente incontaminato. Vi ripeto come si chiama: Tuvalu. Che bello!

0: agli sgoccioli anche del nostro weekend number one. Siamo passati da uno dei posti più assurdi e più isolati al mondo a un altro posto invece forse tra i più popolati in assoluto, cioè New York City, perché vi sto per presentare un retroscena dietro alla grande canzone che sta per arrivare. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

andato a New York City, perché questo gruppo è proprio un gruppo americano statunitense nato nei primi anni 70 a New York, dove però ebbero poco successo, anche se c'è una piccola parentesi: uno dei primi singoli che avevano registrato l'avevano fatto con la voce di niente proprio di meno che Barbara Streisand, che non è poco, volendo proprio essere precisi. Nonostante questo non ebbero molto successo. Poi incontrarono tale Gary Katz, non facciamo battute, che è stato un produttore molto famoso, li ha presi e ha detto: voi sembrate molto bravi, molto promettenti, fammi vedere. Sì, sapete cosa c'è? Vi porto dall'altra parte degli Stati Uniti, li ha portati a Los Angeles e lì è iniziato il loro successo. Vedi che quando uno poi cambia aria, sarà il sole, saranno le palme, però questi poi ha fatto delle canzoni che sono passate.

0: con te.
1: Giorgia con Parafulmini. Prima di salutarci volevo darvi l'ultimo consiglio gastronomico, perché dopo anni in cui la cucina asiatica ha conquistato sempre più spazio, adesso c'è un alimento giapponese molto particolare che non conoscevo, che secondo me non conosce nessuno, che sta facendo un altro salto verso il mercato occidentale. Ricordatevi, vi sto dicendo adesso il suo nome, poi vedrete che tra qualche mese lo trovate nei supermercati o quando andate a mangiare giapponese. Si tratta del natto. Come direbbe Trapattoni, non dire natto se non ce l'ha nel sacco. No dai, scherzi a parte, sono fagioli di soia fermentati che producono una sostanza filamentosa, un odore un po' intenso, insomma in Giappone è un alimento tradizionale che è consumato normalmente a colazione. Da noi è più una sfida perché effettivamente non lo conosciamo. Sta comparendo sempre di più nei negozi specializzati. Tra l'altro un alimento molto salutare, ricco di nutrienti, benefico per il cuore, per le ossa, per l'intestino, sì, ha qualche controindicazione per le persone che sono un po' intolleranti.

alcune cose palestiche, vabbè, come tutti gli alimenti, però ricordatevi, perché questo secondo me potrebbe diventare molto di moda, il natto. Chiudo qui questa piccola parentesi gastronomica, tra poco ci salutiamo.

0: siamo arrivati ai titoli di coda anche per quel che ci riguarda, quindi Francesco Nasti, lo zio Nasti, vi ringrazia per aver passato qualche oretta insieme alla musica di Radio Number One e anche a tutte le curiosità che vi ho raccontato. Vi rinnovo l'appuntamento con una nuova settimana di sfide One Match a partire dalle 13 domani col mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Adesso non mi rimane altro che rimboccarvi le coperte, forse un po' troppo presto. Allora, buona continuazione di domenica sera e soprattutto un buon inizio di settimana. A domani, buonanotte.
1: The Weeknd.
2: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 21. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi.
4: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number one.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Radio Number One. Radio Number One. E dovevi tu.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.